0: vista di Cinema 700 ci offrissimo un musica di Caracongo della Cinescription Mauritania.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.